0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM 102.7.